0: 一於都冇商量，立即攜手入罷羅圍，輕飄無推搪。
1: 你咪逼人太甚噃。
2: 好，我聽日將首詩貼喺大堂柱，睇你肯唔肯就得。
1: 哎呀呀，咁點得嘅啫？
2: 好心
1: 啦。我真係怕咗你嘅啦。
2: 得咗。花金席为君采，礼礼垂。